0: buono a niente.
1: Buono a rien.
0: Non sai e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te chien chien, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chien de la classe,
0: io sono terra. Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue

Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.

santa mi no play. Indoro sono, rode sono, rode sono, tu mi chatta, rode chatta, rode chatta, batta flatta, tu mi santa, ma sei buono.